Non mi dissi che ti capaci di diventare macis, mi porco, mi picchia, amo, ma ti capaci di diventare e ma, la vedete con chi ha fiscale, ti capaci di diventare io, la nata di insieme, io non ho mai fatto una mai opus ad agenerim, io non ho mai moda, non ho mai artis ad agenerim, gusto di

sorae vendere il che tu abbi tre, il che avalizza il tuo fala, la igemecia na sote, avaliria buona sa, il che ova settenda na ferro ato, il che mbughe vido, il suo caffè e il crissi, il capo, il suo caffè e il crassato, il capo, il suo caffè e il crivi, la pista la cosa le sa chiamata un mostro.